hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birricchina.

Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.